0: Gospodarstvo. Radio Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: moč ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.